0: Lascia lì tanto spazio, eh?
1: Sì.
2: No. Guarda,
3: guarda
2: là.
4: Due cornici da 7 metri. Un magazzino.
1: Allora, com'è la farmacista?
2: Io verso sinistra.